0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatto apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che incontrando Zelensky ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti prevalentemente militari, tra cui armi e tecnologia satellitare, oltre a droni da combattimento per circa 1 miliardo. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a nord della capitale. Nella notte poi ancora raid, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Colpita da droni anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Buongiorno amici. Qualche veratura a nord-est in quella che è la settimana del cambiamento. Per mercoledì, giovedì, atteso un peggioramento e anche le piogge piuttosto insistenti. 8 e 2 minuti, torniamo alla musica, lo facciamo con Negramaro.

0: L'omaggio di Giuliano Sangiorgi e i Dengramaro a Mimmo Modugno. Giusto recentemente ho visto un documentario in televisione dove lui, Giuliano Sangiorgi, raccontava la genesi della canzone che avete ascoltato, ovvero la riedizione del classico di Mimmo Modugno. Torniamo a noi a questa giornata di inizio settimana nella quale registriamo la battaglia di Trump sull'ora legale permanente. Più luce, secondo lui, per giocare a golf. Questo è importante, voglio dire, no? Perché ci era sfuggito fino ad oggi. Il presidente, infatti, spinge per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti e apre lo scontro con il repubblicano, quindi dalla sua stessa parte politica, Tom Cotton, pubblicando online, pensate un po' il dispetto, il suo numero di telefono. In gioco non ci sono solo le lancette e giornate più lunghe, ma anche interessi veramente importanti, dei quali vi racconto subito. Intanto lui ha scritto nel suo social: chiamate Tom, l'altro politico, sul suo cellulare e fateglielo sapere. Non vogliamo cambiare gli orologi due volte l'anno. Risultato? Migliaia di chiamate e numero letteralmente in tilt. Il presidente sostiene che cambiare, insomma, le lancette due volte all'anno sia soprattutto una complicazione inutile. Ha raccontato di persone costrette a girare per casa per sistemare gli orologi, insomma, una tragedia, e ha definito deprimente rientrare quando fuori è già buio. Ha anche legato una maggiore quantità di luce serale alla sicurezza nelle strade. E poi c'è lo sport. Trump ha citato esplicitamente golf e tennis, sostenendo che il ritorno all'ora solare, pensate un po', riduce il tempo disponibile sul green e sui campi. Ed è proprio il golf ad avere un forte interesse economico nella partita, perché c'è un amministratore delegato di una grande società che si occupa di golf che ha sostenuto che la riforma, indicando i possibili benefici per il settore, porterebbe a giocare circa 23 milioni di partite aggiuntive ogni anno e quindi generare intorno a $1 miliardi in più di ricavi. Insomma, tutto fa denaro, tutto fa economia, e quindi se in America poi non sposteranno più le lancette avanti e indietro e rimarranno con l'ora legale, sarà proprio per il golf.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della luna favorirà l'intraprendenza che avrete modo di utilizzare con un discreto successo un po' in ogni ambito. Voto 8. Toro, alcune stelle essendo in posizione disarmonica sembrano mettere alla prova la vostra pazienza, ma voi non datevi per vinti e soprattutto non perdete la fiducia nel futuro. Voto 6 più. Gemelli, la benevolenza della luna renderà attiva e appagante la vostra giornata di lavoro o di studio. Nel contempo vi farà sentire amati da familiari e amici. Davvero non potete volere di più e il voto è 8. Cancro, sostenuti da Mercurio e Venere, vivrete un inizio di settimana quasi senza preoccupazioni, perciò non lamentatevi e cercate di ottenere il massimo da ogni iniziativa. E voto 7 più. Leone, luna, Marte e Giove sono nel segno, quindi dovreste avere una sorta di rete di protezione per mettervi al riparo dai capricci di alcuni astri ostili, ma siate comunque cauti e voto 8 meno meno. Vergine, sicuri di voi stessi e della gestione degli affari, grazie a un buon Mercurio avete la facoltà di pensare anche al benessere di coloro che amate. Tutto ok e voto 8. Bilancia, lo sguardo generoso di Marte, Giove e Luna vi consentirà di vivere un lunedì dinamico, a voi il compito di renderlo anche proficuo e voto 7 più. Scorpione, la presenza di Venere e Mercurio nel segno favorisce un po' tutti gli aspetti della vita, tuttavia non mancano le difficoltà causate dalla Luna in quadratura, anche se conoscendovi non dovrebbero dispiacervi poi tanto. Voto 8 meno meno. Sagittario, l'aspetto armonioso della Luna vi invita ad essere propositivi, nella certezza che il vostro impegno sarà prima o poi premiato. Bene il lavoro, passionale l'amore e voto 8. Capricorno, avete Mercurio e Venere validi supporti per sentirvi abbastanza sicuri delle vostre scelte, sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, ma siate ugualmente guardinghi, in particolare per le questioni che riguardano il patrimonio. E voto 7 più. Acquario, per qualche tempo sarà utile non prendere iniziative, sia per gli affari sia per i sentimenti, visto che ad osteggiarvi ci sono alcuni astri poco benevoli. Siate solo un po' pazienti. Voto 7 meno meno. Pesci, sono molte ed interessanti le opportunità di crescita professionale offerte da un ottimo Mercurio, quindi approfittatene. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Girasole di Giorgia a Radio Padova, lei che ha chiuso 2 anni di tour con un sold out a Milano solo poche ore fa. Bene, con Giorgia siamo arrivati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità, tra poco insieme a Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. In questa direzione per incidente è chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, si rallenta per traffico intenso verso Padova tra rotatoria Miranese e Marghera. Ricordiamo che la 23 Palmanova-Tarvisio verrà chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Baby K con Tuca Macarena, l'eco di un'estate che non è nemmeno lontanissima. Caldo anche ieri, una giornata molto calda, per carità, ci si deve vestire a strati e quindi come le cipolle spogliarsi e rivestirsi, perché al mattino le temperature sono primaverili, nel pomeriggio estive e di sera non dico autunnali, ma insomma comunque insomma si riducono di molto. A proposito di condizioni meteo, e senza rubare il mestiere a Trebi Meteo, siamo di fronte alle porte anche ad un parziale cambio di scenario dopo un weekend veramente quasi estivo. Qualcuno avrà approfittato anche per le ultime spiaggiate. Con l'inizio della nuova settimana iniziano ad arrivare i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica con parziale cedimento dell'alta pressione. Insomma, è atteso un peggioramento, la maggiore nuvolosità e l'incremento di instabilità causerà anche l'arrivo di una perturbazione che sarà visibile soprattutto dalla metà di settimana in poi a livello locale, mentre a livello nazionale già da domani si dovrebbe far sentire. A livello locale è probabile il cambiamento tra giovedì e venerdì, quando sono attese piogge anche intense, quindi il cambiamento climatico ci sarà. Venerdì le correnti più fredde infatti che ne conseguono potrebbero invadere le nostre regioni, favorendo un calo termico e temperature autunnali. Rasserena però sabato per un weekend più fresco, sì, ma con il sole.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica.
15: Radio Padova Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
17: Ci attende un avvio di settimana nel complesso variabile sulle regioni di nord-est, da segnalare della nuvolosità a carattere irregolare di passaggio alternata parziale schiarite con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico che sarà mite con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
18: Radio Padova, la disco italiana.
19: Da questo momento
18: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Omaggio alla Bossa Nova da parte di Gaia con Bossa Nostra, canzone che chiude questa nostra puntata di oggi lunedì. Vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 6.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Benvenuti.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, è finito il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffray, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto. Radio Padova.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Ultimo tutto su Radio Padova alle 9:04. Buongiorno, buon inizio di settimana, spero tutto bene dalle vostre parti. Finalmente le temperature si sono abbassate. Questa mattina abbiamo avuto per la prima volta probabilmente la sensazione di una giornata autunnale, ma d'altronde insomma sarebbe anche ora dopo l'estate che abbiamo vissuto. La nostra musica, certo, i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra pochissimo, come ogni mattina a quest'ora, tornerà anche Venusia con l'oroscopo, ma adesso c'è Neck. Per quel che

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della Luna favorirà l'intraprendenza che avrete modo di utilizzare con un discreto successo un po' in ogni ambito. Voto 8. Toro, alcune stelle, essendo in posizione disarmonica, sembrano mettere alla prova la vostra pazienza, ma voi non datevi per vinti e soprattutto non perdete la fiducia nel futuro. Voto 6 più. Gemelli, la benevolenza della Luna renderà attiva e appagante la vostra giornata di lavoro o di studio. Nel contempo vi farà sentire amati da familiari e amici. Davvero non potete volere di più e il voto è 8. Cancro, sostenuti da Mercurio e Venere, vivrete un inizio di settimana quasi senza preoccupazioni, perciò non lamentatevi e cercate di ottenere il massimo da ogni iniziativa. E voto 7 più. Leone, Luna, Marte e Giove sono nel segno, quindi dovreste avere una sorta di rete di protezione per mettere al riparo dai capricci di alcuni astri ostili, ma siate comunque cauti e voto 8 meno meno. Vergine, sicuri di voi stessi e della gestione degli affari, grazie a un buon Mercurio avete la facoltà di pensare anche al benessere di coloro che amate. Tutto ok e voto 8. Bilancia, lo sguardo generoso di Marte, Giove e Luna vi consentirà di vivere un lunedì dinamico. A voi il compito di renderlo anche proficuo. E voto 7 più. Scorpione, la presenza di Venere e Mercurio nel segno favorisce un po' tutti gli aspetti della vita. Tuttavia non mancano le difficoltà causate dalla Luna in quadratura, anche se conoscendovi non dovrebbero dispiacervi poi tanto. Voto 8 meno meno. Sagittario, l'aspetto armonioso della Luna vi invita ad essere propositivi, nella certezza che il vostro impegno sarà prima o poi premiato. Bene il lavoro, passionale l'amore e voto 8. Capricorno, avete in Mercurio e Venere validi supporti per sentirvi abbastanza sicuri delle vostre scelte, sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, ma siate ugualmente guardinghi, in particolare per le questioni che riguardano il patrimonio. E voto 7 più. Acquario, per qualche tempo sarà utile non prendere iniziative, sia per gli affari sia per i sentimenti, visto che ad osteggiarvi ci sono alcuni astri poco benevoli. Siate solo un po' pazienti. Voto 7 meno meno. Pesci, sono molte ed interessanti le opportunità di crescita professionale offerte da un ottimo Mercurio, quindi approfittatene. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti con code anche tra l'innesto con la 22 Verona Sud in direzione Venezia. Per incidente è chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Milano ed è chiusa l'entrata anche di Soave per lo stesso motivo sempre in direzione Milano. Poi code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico e per un veicolo in panne code nei pressi dell'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 e poi, a causa di un mezzo in panne, si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste tra Sansino di Livenza e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per traffico in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana e in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: per lei.
1: È un piacere ospitare oggi a Radio Padova la dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del centro di medicina di Carpi, in provincia di Modena. Dottoressa, parliamo di melanoma. Nel controllare la propria pelle con regolarità, come si fa un'autovalutazione di nei e macchie cutanee e quali cambiamenti devono spingerci a rivolgersi al dermatologo?
2: Abbiamo a disposizione una semplice regola, che noi chiamiamo regola della BCD del melanoma, che ci dà la possibilità di individuare precocemente un melanoma rispetto al nevo. C'è qualche falso positivo, ma sarà il dermatologo a decidere. Abbiamo messo in ordine alfabetico le parole chiave che possono individuare il melanoma piuttosto che il neo. A sta per asimmetria, perché il melanoma è asimmetrico, il nevo no. B sta per bordo irregolare, perché il melanoma ha il bordo irregolare. C è un criterio importantissimo, è il colore del melanoma, perché il melanoma ha più colori, nero e marrone, rosa e marrone, marrone chiaro e marrone scuro, mentre il nevo di solito ha un colore solo. Diametro, dimensione, la quarta lettera, e dobbiamo considerare quando ci guardiamo allo specchio, e questo si deve fare una volta ogni 5-6 mesi, non continuamente, e dobbiamo preoccuparci delle lesioni che sono sopra i 6 mm, perché il melanoma insorge anche più piccolo, nel 70% dei casi infatti insorge ex novo su cute sana, ma in pochi mesi cresce, quindi raggiunge una dimensione ragguardevole. E poi è evoluzione, un criterio che tutti noi probabilmente abbiamo in mente, ed è il cambiamento di una lesione pigmentata o di una macchia che abbiamo sul corpo.
1: Grazie alla dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del Centro di Medicina di Carpi. Per informazioni, centrodimedicina.com.
3: Radio Padova. Radio Padova.

0: ragazzi, due fratelli di Trieste, i Santi su Radio Padova, novità con Messico.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
8: E di interessi?
5: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gli Stadio con Vai Vai hanno concluso l'appuntamento con le bellissime, le 9.57. Buona giornata da Luca Lazzari. Tra poco le ultime notizie, adesso la nuova di Cesare Cremonini.

Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo.

Dopo un periodo difficile dal punto di vista fisico, è ritornato anche con una serie di concerti Luca Carboni a Radio Padova. Luca lo stesso alle 11:05. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è la nuova di Biagio Antonacci con Saif, si intitola Spirituale.

Ine Gramaro, via le mani dagli occhi a Radio Padova, 11:15, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco parleremo di sicurezza, di come si sta attrezzando la città di Venezia, mentre adesso sentiamo anche J-Ax e questa è Hippie Yayo. 1, 2,

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende un avvio di settimana nel complesso variabile sulle regioni di nord-est, da segnalare della nuvolosità a carattere irregolare di passaggio alternata parziali schiarite, con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova con Canto d'Amore, e adesso parliamo di Venezia che punta sulla sicurezza dei trasporti pubblici. Il comune e il gruppo AVM hanno dato via ad un piano straordinario di videosorveglianza per tutelare passeggeri e personale di bordo contro borseggi, microcriminalità e aggressioni. Allora, c'è questo progetto che prevede l'installazione progressiva di 1300 telecamere a bordo di 153 vaporetti. Ogni imbarcazione disporrà di 8 dispositivi, 6 interni per monitorare la cabina passeggeri e 2 esterni per supportare le manovre a prua e a poppa. Poi la copertura si estenderà in modo capillare anche alla terraferma, con circa 4.000 occhi elettronici su autobus e tram. I primi mezzi con i sistemi attivi sono già in navigazione, mentre il completamento totale della flotta è previsto per il 2028. Tutte le immagini saranno collegate alla control room del tronchetto e messe poi a disposizione delle forze dell'ordine, ma sicuramente nel pieno rispetto della privacy delle persone. Stiamo praticamente di fronte ad un momento importante per quanto riguarda la sicurezza a Venezia. È da tanto tempo che si parla di questa questione e adesso insomma si prova anche questa strada. Ancora una volta, buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Mace, Salmo e Colapesce.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Irama, Radio Padova, Cavana, 11:45. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie Luca. Buongiorno a tutte le amiche e gli amici. Si comincia una nuova settimana, nel caso non ve ne foste accorti, non è caldissimo fuori.
0: Che bene che si sta.
1: 15 gradi stamattina e sono uscita così un po' in spadina. Ho detto, aspetta, va che metto giubbino, pashmina, non si sa mai nella vita. Insomma, cercate di proteggere le prime vie respiratorie, perché questi sbalzi possono procurare un po' di infiammazione alla gola, al naso, queste robe qua. Fate i bravi, ecco. Che mia nonna diceva sempre: è un po' presto per ammalarsi, non trovi? Mi guardava fissa negli occhi.
0: Vestiti bene.
1: Esattamente. Allora, che succederà all'interno del Ciocri oggi? Intanto vi racconto la storia di questo bambino che su YouTube ha speso $118,000 per promuovere i suoi video, perché è un giovane YouTuber di 9 anni. Usando però la carta aziendale di papà. Aspetta, allora lui si chiama Mighty Mike Plays, il suo nickname. E a un certo punto il padre si è reso conto dei $118,000 che hanno preso il volo. Tu che hai un figlio, prova a metterti nei suoi panni. Allora papà a un certo punto cosa ha fatto? Ha fatto un video intitolato Message from Dad, messaggio di papà: Mighty Mike Plays is over. Cioè, Mighty Mike Plays è finito qua. Basta, 118.000, ha speso tutto quello che
0: Madonna. E adesso i soldi li ha persi per sempre.
1: Chiaro, perché il bimbo voleva farsi promozione.
0: Sì.
1: Capisci? Quindi non so, avrà comprato visualizzazioni, perché sai i trucchetti ci sono, no? Per avere tanti
0: quindi
1: followers.
0: Il padre deve restituire questi 118.000 all'azienda.
1: E questo non te lo so dire. No, sì, perché era la carta aziendale. Adesso non so che magheggi riuscirà a fare per procrastinare la resa dei conti. Vabbè, non importa. Parliamo invece di salute, perché sollevare piccoli pesi aiuta le ossa molto più di una lunga camminata. Ho scoperto questa cosa che è molto bella, che è riservata a tutte le persone che vogliono arrivare, insomma, col passare del tempo a sentirsi bene,
0: sì,
1: anche senza per forza fare delle camminate, eccetera. Pare che ci siano degli esercizietti, piccoli pesi, che ti permettono di mantenere sane le ossa.
0: Beh,
1: che è una cosa bella,
0: certo.
1: Insomma, ok. E qua mi sento sempre Piero Angela, tu sai che quando arrivo a questo mi sento il grande Piero Angela. Questo ed altro, ovviamente.
0: Ma certo. La nostra musica adesso, una novità con Giorgia, Radio Padova e Parafulmini.

Adriano, tutte storie brevi. Tananai e Annalisa, Radio Padova. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari, vi auguro un buon pomeriggio. Tra poco Cristina Dori fino alle 14, subito Bunker 44. Questa è Luna Rossa.

0: Se ti piace questa musica, 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
2: Boa noite para todo mundo, estou muito feliz de verdade.
3: Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno e un minuto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Noi arriviamo così a un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Cioffi e si intitola Carmela.
2: Tre canzoni in fila.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

La collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif era spirituale, anche l'ultima delle tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo italiano 16:14. Sentiamo anche Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, non abbiamo alcun disagio da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors per Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo parliamo di infrastrutture, soprattutto del nostro territorio e legato allo sport, certo. Al via l'iter per il nuovo stadio Bentegodi a Verona, sarà un impianto ultramoderno da 30.000 posti. È stato compiuto il passo formale decisivo per il futuro calcistico, insomma, e infrastrutturale della città stessa. L'attuale stadio verrà demolito per fare spazio a un'arena multifunzionale che sarà concepita non solo per le gare, ma per vivere 7 giorni su 7 quello spazio, grazie a spazi ristorazione, area ospitalità e intrattenimento. Insomma, un'altra infrastruttura del resto interessante legata allo sport, non solo al calcio. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Marrakesh con Gue e questa che si intitola Casini.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Banane, rampone.
0: Radio Padova Italia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aree un po' più umide interessa il Triveneto, con la presenza di maggior nuvolosità, tratti anche qualche locale piovasco, soprattutto in montagna tra Alpi e Prealpi. Piaciuto invece sulle aree pianeggianti, sulle coste, con anche maggiori schiarite. Martedì sarà una giornata ancora nel complesso buona sul Triveneto, con qualche nuvola sparsa, ma in un contesto ancora soleggiato e asciutto. Temperature sempre molto miti, le massime ancora superano i 23-24 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti, l'ultima delle bellissime, ci consente anche di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, lunedì, quinta giornata del mese di ottobre. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Ora Baby K, Tuca Macarena.

0: da Ottica le lenti, la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni, la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Nations League, si chiude il miniciclo azzurro. A Bologna ore 20:45 la rivincita con la Turchia. Travolta 4-1 Bursa, torna Barella, in attacco Scamacca. Il CT, Roberto Mancini.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: In campo anche Francia-Belgio. Qualificazioni europee Under 21, a Pescara ore 18:30 gli azzurrini affrontano la Polonia, leader del girone, una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Basket, doppio posticipo della seconda di Serie A, alle 20 Cantudine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

Francesca Michelin con La mia ragazza, siete su Radio Padova in apertura di Si Viaggiare con me Franco Ghirardello fino alle ore 20. Buon pomeriggio, la musica continua su Radio Padova. Faccio da me rettore

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, un buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello. 2026, l'anno dei 90 del grande Woody Allen, che torna, pensate, dietro alla macchina da presa. Oggi, proprio oggi, inizia a Madrid le riprese del suo 51esimo film e sarà, immaginate che cosa, una commedia di cui lui è assolutamente specializzato già dai primi momenti, no? Le prime peraltro dedicate a questa chiave comica incredibile, no? La farsa, e poi insomma la seconda produzione, le commedie quelle romantiche, intellettuali, insomma ha deciso di regalarci intrigo, romance e infedeltà, insomma temi che ha sicuramente già trattato il genio, insomma, di Woody Allen, che torna proprio con il suo primo Chuck proprio oggi. Questa volta la città scelta è Madrid. Buon lunedì, tra poco andiamo sulle strade del Veneto con Viaggiando, prima

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico scorre regolarmente lungo tutti i percorsi di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: per te.
1: Ligabue con Qualcosa per te, siete su Radio Padova alle 5 e mezza del pomeriggio, benvenuti. Allora preparatevi, siamo all'inizio della settimana, ma venerdì preparate delle uova, magari una bella gigantesca frittatona, perché sarà la giornata mondiale dell'uovo, il World Egg Day, capito? Che si celebra ogni anno il secondo venerdì di ottobre, è stata istituita a Vienna nel 96 dalla International Egg Commission, capito? E quest'anno, 9 ottobre, festeggia anche il 30° anniversario. E vi dirò di più, peraltro ha parlato anche il ministro Lollobrigida a Bologna, perché proprio a Bologna c'è la World Egg Organization, è nata lì l'unica organizzazione che rappresenta a livello globale l'industria delle uova, fondata nel 1964, un alimento straordinario, lo sappiamo, insomma riesce a nutrire veramente il mondo. Che cosa ha di buono? Cioè il valore nutrizionale eccezionale, le proteine nobili ad altissima qualità, combatte alla lotta per la malnutrizione, è ancora versatile, sostenibile. È vero, è la gallina, insomma è lei che fa lo sforzo e noi mangiamo. E poi ricordiamo anche che questa World Egg Organization, insomma, ha delle fantastiche ricette originali da poter controllare, guardare, no? Magari segnare nel librone che abbiamo in cucina, e poi finalmente via sto falso mito legato al colesterolo, no? Perché una volta ci hanno terrorizzato che non si può mangiare le uova perché fa venire il colesterolo alto, invece non è così. Informatevi dal vostro nutrizionista. Continua la nostra musica, buon pomeriggio, adesso c'è Aranciata, vedi siamo sempre lì con il cibo, il drink.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Cowboy DJ Axe, i Pigliaio però anche no, le 17:54 minuti, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle 20, questo è Si Viaggiare, abbiamo ancora voglia di caldo, senti quando c'è l'estate ancora dei Bundabash ci viene voglia di ballare.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

una di quelle canzoni davvero iconiche dei Mattia Bazzar stasera, che sera tra le tante, dai tanti straordinari successi che hanno naturalmente forgiato in questi anni, tanti anni di carriera. Alle 18:05, buona serata da parte mia, buon lunedì. Com'è andato questo lunedì, questa partenza di quest'altra settimana? Devo dire caliente anche abbastanza, si sta ancora bene, vero? Si sta ancora bene. Questa è Radio, beh, non benissimo quanto ieri. Beh, qualcuno dice, ma non è vero, non è così, perché noi ci lamentiamo sempre del tempo, vero? Ma non della musica, di sicuro, anche perché la prossima è un successo nuovo di Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Paparazzi.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6 alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.